Ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego